questo amore, questa sera. Non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più leggera. E il tuo sorriso vale 10.000, sì. Tu sei bellissima, io mi sento un grande attore. Un film stupendo che comincia e mai finì. Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, prendi, accendi.

0: bambito, innamorato, sono qui.
1: Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, credi, fammi, vedi, via, accendi presto.